0: con quale però?
1: Un chior merkene, ciao Timurra.
0: Ah, il che chior più che man, giù io che lo palacione, ye.
1: Un chior merkene,
0: che cora mio nemico per one ten, ma il chior non carica man.
2: Il chior, il merino, per lo pipi non io arri, per dimmo per lo venga il daro, fuori che dimmi da un tutto di cacai. Moron Bonnie Enterprise Limited, come vedi non kill his spares, ma più che di cacai. E will my yacht, ma pay biaro, le mopi di un compagnaggio, City 125, TVS, CG 125, CG mia c'è il Piero Beach, mia c'è il Piero Beach. Que CG Mario 200 spares me Honda XL Yamaha XTZ Honda XL 125L Yamaha AG 100 AG 125 Yamaha DT 125 Hero Antas Kibu Kerema Pulata Nitem Biro Pafuli Wama Loya Loya Kibu Makanyi Yibu Machine Dwerping Ki Generator Watibere Ki Dulkom Na Dwerping Chakiki Blade Road Pipe Cylinder Block Crankcase Spark Plug Starter Kibu Kere Wangoro Jora Menati Mombale Wanai Wanoe Wiring Bilbili Dobi Karaini Watika Choyo Yuma Miru Ponye Nung Orchard Nung Gare Jwepa De Town Council Mita Pira Mwenge Kami Aki Total Yopa Jule Pingej Medvom Kubei Namba Nung Abira Bira Bichel Abija Bira Mwen Amwen Abungan Abungan Nung Nota Bira Bichel Abungan Abora Biro Abichel Abichel Amwen Limoro and Bonnie Enterprise Limited
3: Eyo Gendu Wajini Len Padao Len Kiyewye En Mawero Min Logai Beauty Saloon Gendu Dwa Wenwe Pingwengom Wek Mon Pit Gunnen Mamwenya Dokman Lea Tira Uif Macharo Kumara Gudwa Wele Ani Pierre Wendia Biro Las Nodred Ani Pierre Delvia Beach Hara Tristi Ani Pierre Rio Beach Super Trish Ali Pierre Beach Loxi Kinky Ali Pierre Rio Afro Kinky Ali Bapawia Rio Cup Brazilian Ali Bachel Diken Dongba Kanye Wif Fede Balchawa Ipa D. Kan Dunati Emir Logai Beauty Saloon Kama Outcoming Kiki Mukenu Digitia Wema Yot Wipone Kakitika Kidwi Wimar Soda Mauki Mamich Dok Menono Emir Logai Beauty Saloon Yuri Machuari Renyo Kwidi Dok Waria Chak Mepadi Kajo Mukanu Digi Pora Pora Wanunge Ibas Park Pade Itechwa Pikoin Mapol Pengej Mukene Go Chim In Not Abira Bora Boro Abichel Abija Bungwen Achel Adek Bungwen Kai Not Abira Bora Bichel Achel Ario Adek Ario Abungwen Abichel Men Logai Beauty Saloon Kama Leo Pamon Burie
4: Computer Solution Limited, Matthew EY, Comacage Road,

0: 1 PM. The time check.
1: Con baby, ciao a Bill, come mi dicevo in TP, era buono e buono, tranne a Del Rapa FM. A Jenny ka winye mo ka niya Ti lo wa pat pat Wa ki Uganda noro Ki fiara boro ya boro Tuna de Grapa fama